0: Fa. Ma tu. Funzione! Funzione! Funzione!
1: Rira laggio. Mettese non una ragazza.
0: Fai siamo in ottobre. No, andi a raggio.
1: San Gesù Cristo, pompa.